0: Odlazak na posao veseli me u slušanje Radio Maestrala.
1: Cari amici, nova muzika dalla quale voce.

0: on the radio. 95.4.
1: Siamo reci o no?
2: Ma no.
3: Stasan, io no.
4: Stasan,
3: io no.
4: Stasan,
1: siamo reci o no?
3: Io no.
2: Stasan, ma no.
4: Stasan,
5: Ruga, sono uno.
2: Molim?
3: Stasan, io no.

A me piace di ballar, la gamba giù, la gamba su come le gru, tutto il giorno a passeggiar, un piede qua, un piede là per la città. E vedo cose, case e chiese, chissà cosa si nasconde sotto tanti tetti tesi ad indicare il blu. Le facce che si affacciano dai guai e dai tramvai. Pipa, ombrello, chapeau, et voilà monsieur Hulot.

piace pedalar, andar di qua, andar di là, dove mi va. Per le strade salutar qualcuno qui, qualcuno lì, giusto così. E vedo cani e gatti amanti avvinghiati nei bidoni, appartati nei portoni, fare cic tu cic.

piace di fischiare. Due note qua, due note là, per la città. E voilà, monsieur Hulot. Il trucco c'è, ma per fortuna non

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

bevuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? È

lampadina accesa sopra il mare, che era di un colore inchiostro quasi nero, nel silenzio lo sentivo respirare.